il comando su, torri dai, torri, idee orri alle guisti date, torri da dire, scazzati lo vedo, torri, dalle guisti.